0: guerra agli amici suoi.
1: Vollete interrogarlo e forse cegliar con esso un po'.
0: Appunto.
1: E compromettere di poi chi ve l'ha detto.
0: M'offendi, è confidenza che quanto importi so.
1: Vi preme assai.
0: Leggio di gravi cose adesso, perché la notte inoltre qui favela, su te farò cadere la colpa se non mi fia concesso.
1: Dunque.
0: Fai grazie a lui se parli.